Signore Pilassine, volevo le teximite. Le giunte sulle site. Tu la tu la tu la.